Good morning, yat e ben adi in spangi yat e con yat e beneto. Ado quesit e ya alto, sini, satanis, out of a kid.

the age away age chuda yos indogo ge a yis chin don le sla bana khaje a kha ti shi e da ze ro da da ne da ze kho da di age kam tet tet kha da kha hi ge age bich kho da indo le

itole. Adun da e yaha ti de flee control ka ninge na loshi ha mosa da le chanta bahan sto lili gil sabi na ishto to kilto a tsko kilt e da tanne.

bí rifins in go tiompe da hot don nela ato dit eya to hot a eya da han ne go a de hot e go ni che eya kuna de yitla go go eya ko

ar ia di betmen isi abatede claim i la i aji i ia di be hollo i aj balako i ia di na di ego di spiritual i aj di bastans ar bolt kan go shi ia di niz na go di te ke i ia shi di te pido ia go beta khagi ar ia be shi testified i la di be aj abe be defense ki shi be di state case i aj di khalne go di na ke ta da na lo pinge ishin pe i aj ya di do i ya di harm ar od ni ta di people shi aj di pe yo yo ninge ar pe i aj acknowledge i la di bi di cross examination ishi aj di pe i as pa zen di e ke ge shi di bi i aj di hot trailer i bin di kind hil kid ar ya di ventilation ishi aj di do i ya di at i tan de konde i aj di downplayed i la di conditions nge ya aje waro shi di i ya di i ya trust i di she i aje di na spasko aro pe i ya nigo shi i ya di ne di kid i ya di god i aje bless shudo li ki di she i aje di at indi na otle shi di pe nge aje hap di za go di bi i aje di che di ke aro pe shi ya di claim i la be i ya di thad i la di di ke di shi aje u ya di gan di i out hun shi i aje na el klago aro pe i anni go pe shi aje i ya di shak di ki aje di possible be i shi aje yon span go i aje ya di ande shi ya di kun ne di shi aje ya di i ya pulled over bit i li ya go aro di bi ya di closing arguments ya di prosecutors ia di Eric Ross Hansenki si aje di khal ne go di na ke ta ta no bin ki si aje ia di common sense ki aje di ne do ia di carry ta di people bi ye e aje di trailer ia di design ali aje bin ye di cargo e ba ka e si di hot day ia belti attend di ventilation ki aje ar di na ke ta ta no bin ki bi ye di state case ki aje ia to ia suppose da di dot il ki i aje ia di bitman be conviction ia be di federal court ar di anu aje si di part di la di evidence ia ta i aje ia di introduce do litigi konde ia di bitman ki si di brought up ia la di kui go si na sli i aje di pe represent i aje atonzen ape di lead at za di ano i aje si di strike i aje comics e batando e aje e adi records aro e adi na kits atandana no pinski e adi delivered the yeladi verdict e anda inashata e abi e si aje tis di indulgen ge aje already convict the billa shi pe e aje at indigo di tkha go gichnes zogi e aje chinatel incha aro di e ala e aje di count and lingo e aje carry e a mandatory sentence di betka ge di ti do ce pi na khai aro e a che di ano e a ge e a e a di di decoration ki shi a ge e a di do lwa shi e a ge di counts di consecutively aro e ta da concurrently aro e a di sentence hearing ki shi e a di schedule ali a di August 19 shlate aro di Associated Press e left e la shi di voicemail e do email message in the initial dot bin ya ya di bitmans be ajib appointed advisory e ajib council aro di federal prosecutors e ajib authorities gi do ya ta nigo shi di bitman e ya di suffer claim profit e ya di travel atza di extensively e ya di betka gi di Arizona do Utah Colorado do Nebraska e shi ajib di build e la go e ajib ya di e a shoot e network e aje di fundamentalist e aje Christ of Church of Jesus Christ of Latter-day Saints e aje wishi di historically e aje di base ali a di bi e di neighboring communities e aje Colorado City Arizona are di Hydel e aje Utah wada bishi aje do e aje Buffalo's gishi ya practice the ila ia di
e ya di po gimme e ajr di legacy ye ajr early teachings ye ajr mainstream church of Jesus Christ of Latter-day Saints ye she ajr abandon alia di practice e bi ye te bit atato anasatin bi ha ta tu di ka di ajr di strictly ye ajr prohibit ita yosin ara ye di bitmen ye she atago ye ajr di trusted followers dan lingo ye ajr warren jeffs ye ajr bate de she lead e ladies, e had e sect, auto e aja, e had e serve, e had e sat on hongo, e aja de Texas, che e aja ben ye, de sexual assault, e gay aja, e had e chine, e aja bit ego, all the influence, and lingo e aja, e had e pal, gimmies, e gishi aja sect, e aja, why the significantly, oh e bacago time, e a be the towns, e she aja de sect, e aja. Yeah, the historically, the age based, alia, RDB, and academia.

0: Good morning, yat e ajre ya tam ti halt e ajna na da inil on day yat e good morning jono goshine o asalto a daniel ayuna di yoskit alto kondet o the day alto so tina ba outside e yanal kit alto 71 degrees a konshine ya Questa è New Mexico News, non è nostro dolore.
1: Diria a cugine che ero dea a New Mexico News, voglia a dea tane chi ben chisna hilne, quadia a dea sa ben chisna schna dolore. Eria a gen ye Edgewood, New Mexico, a dea tane, e a gen the net sun and lingo sa. Ajit eya to bahosin dande chunde ajit eya bahana di sahastin ajit eya tihola don ye a tin pahe ajit shin nash eya kohola e ajit eya di atini e ajit eya nye wal ya hatsa de ajit eya bete chi do listane e ajit eya bahana di sunne kui la dene sunin long E ajit ea a nisht no ye de dot zi danila. E ajit ea benina mei ajibi zili ajit ea banhot a ishtlat nacha walia hotsago. E ajit ea.

ish acknowledge e the DB, the cross examination, ish e arch deep e aspazin, deep e kagi, she DB, e arch the hot trailer, e binged print, his kid, aru ya, the ventilation, ish e arch e dito, e a diat e tande quande e arch e, the downplayed e la the conditions, gay arch e, waru she d, e a deed e a trust e dish e, e arch d aspasco, Arabe, e a nigo, she yadi nadil kid, e yadi god, e argi bless, should all little gidisha, e argi di at indi, not at leshi di be, nhi argi hap, di zago di be, e arge, di chidigi, Arabe, she yadi claim ila, be yadi tat ila di dike, di she arge, we yadi gun, di e out, when she, e argin el clavo, Arabe, e anigo be si aje e ya di shot di aje di possible be e si aje o spango e aje e di ande si e di kone e si e aje e di e a pulled over be il yago aro di bi e di closing arguments e di prosecutors e di Eric Ross Hansaki si aje e fal nego di na kit ata den no bin li kishi aje e di comment Sense ge e arge di ne, do e a di carry da di people be ye, e arge di trailer, e a di design al yagi bin ye di cargo, e a baka ishin di hot day, e a belti attend di ventilation, ge e arge, arge di na kit andan no bin ge be ye, di state case ge e arge, e a do, e a suppose da di dot ilge, e arge a di bitman be conviction e a be at the federal court, Are the annual idea?